E buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Tunisi, canale internazionale. Ben ritrovati al nostro nuovo appuntamento con il programma in lingua italiana in questo martedì 27, no, 28 luglio. Abbiamo aperto dunque la nostra puntata

0: Di oggi con energia, grande energia, un'energia travolgente, dunque dei Maneskin, dunque la loro Zitti e Buoni. Allora prendo in prestito proprio il titolo di questa canzone per rivolgere un invito, dunque a tutti voi e a tutti i nostri carissimi ascoltatori e carissime ascoltatrici, dunque state zitti e buoni, ma soprattutto restate in nostra compagnia perché nei prossimi minuti vi accompagneremo dunque fino alle 16 con tanta buona musica italiana, ovviamente informazioni utili e anche molte curiosità. Un caloroso saluto al mio amico Faisal Leleli, che come sempre ci assiste con grande professionalità. E prima di proseguire, uno sguardo al tempo che fa oggi. Martedì, la Tunisia vive una giornata dunque estiva, dunque decisamente più gradevole rispetto ai giorni scorsi. Cielo in prevalenza sereno, a poco nuvoloso, temperature generalmente comprese tra i 30 e i 35 gradi, con valori leggermente più elevati dunque nelle zone interne. Per domani, mercoledì 29 luglio, il tempo si manterrà stabile e soleggiato, dunque con temperature pressoché stazionarie, dunque è un clima ancora piacevole, dunque un clima accompagnato piuttosto dunque, da venti deboli o moderati. Dunque non cambiate niente, non cambiate frequenza, rimanete sintonizzati sulle nostre onde, le onde di RTSI, perché la musica e gli appuntamenti della nostra trasmissione di oggi continuano dunque, fino alle 16, come ho già annunciato, in diretta dal microfono dello Studio 1, il vostro amico Al Ghazal.
1: È giunto il momento di fare una canzoncina di quelle belle, tranquille, riposanti, proprio tranquille.

E allora, visto che abbiamo quasi finito, ne approfittiamo per baciarvi tutti e tutte, che lo vogliate o meno. Vi cospargiamo di affetto e di sudore alla pari. Vi ringraziamo per essere stati sorridenti, per aver partecipato così tanto. Mi raccomando, quando uscite ci sono i banchini di Emergency, di Amnesty, eccetera. Mi raccomando, non cambiate. E mi raccomando, rimanete indipendenti. Ciao, un bacio a tutti dalla banda Bardot!

Le 15 e 20 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Parliamo di un nostro campione che ha vinto il campionato del mondo nella competizione statunitense. Parlo del nostro oro giallo, l'olio d'oliva tunisino che trionfa. L'olio dunque d'oliva tunisino ha dimostrato ancora una volta di meritare appieno l'etichetta internazionale di oro verde, un nuovo dunque traguardo è ora esposto con orgoglio sulle nostre bottiglie di olio d'oliva, di fronte all'elite della produzione mondiale di olio d'oliva. I marchi tunisini hanno infatti trionfato magistralmente al prestigioso American International Olive Oil Competition, dunque un ricco bottino dunque di medaglie d'oro, proietta la Tunisia sul gradino più alto del podio e riconosce l'eccellenza, dunque l'eccellenza della sua competenza dunque agli occhi dei consumatori d'oltreoceano. Infatti, in un torneo altamente competitivo che ha visto la partecipazione dei migliori produttori di 14 nazioni leader del settore, la Tunisia si è aggiudicata il primo posto, primeggiando nella classifica generale. Giudicata da una giuria di esperti particolarmente esigente, la perla dei nostri oliveti si è distinta tra i 150 campioni in gara, ottenendo così una prestazione davvero straordinaria. Motivo di orgoglio per i tunisini, l'elenco dunque dei premi conquistati dai prodotti o piuttosto dai produttori tunisini testimonia la costanza e la superiorità della nostra produzione nazionale. I marchi tunisini sono tornati infatti dalla competizione con tre premi principali: doppio oro, miglior prodotto della categoria, che riconoscono gli oli d'oliva eccezionali nelle rispettive categorie. Oltre a questo importante riconoscimento, si sono aggiudicati anche un impressionante bottino di 45 medaglie d'oro e 4 medaglie d'argento, a dimostrazione del loro indiscusso primato nel circuito delle degustazioni. E questo trionfo rappresenta ovviamente una potente vetrina commerciale e diplomatica. Secondo quanto riportato dall'ambasciata degli Stati Uniti a Tunisi, questo riconoscimento di prestigio dimostra il posizionamento di alto livello dell'olio extravergine di oliva tunisino nel mercato nordamericano, e tale successo conferma il crescente interesse dei consumatori americani per i prodotti di eccellenza. Dunque, campione del mondo nella competizione statunitense, dunque l'olio d'oliva tunisino trionfa dunque nel mercato statunitense.

0: E dopo aver parlato dell'oro verde, dell'oro liquido verde della Tunisia, l'olio d'oliva che, dunque, come l'abbiamo detto, dunque, continua a distinguersi e a conquistare prestigiosi riconoscimenti dunque, negli Stati Uniti, passiamo ora ad un altro autentico tesoro della nostra terra. Parlo delle datteri, dunque i datteri piuttosto, i datteri tunisini, dunque, in particolare la celebre Delletnura, conosciuta come la regina dei datteri, apprezzata, molto apprezzata anche, ed esportata in tutto il mondo. Protagonista dunque indiscusso delle esportazioni agroalimentari tunisini, le datteri tunisine stanno dimostrando il loro valore e generando anche indicatori positivi per il settore della palma da dattero e la varietà dunque di punta come dunque detto dunque Delletnura, sì, Delletnura ha giocato un ruolo fondamentale nel successo della stagione di esportazione 2025-2026, registrando una crescita spettacolare a doppio cifra a fine giugno. E questa performance ha consolidato la posizione dell'Unione Europea e del Marocco come partner strategici per il regno produttore di datteri. Ed è proprio quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Osservatorio Nazionale dell'Agricoltura, l'ONAGRI, che ha evidenziato un aumento del 10,7% dei ricavi da esportazione nei primi 9 mesi della stagione in corso, cioè da ottobre 2025 a giugno 2026. Tale incremento ha generato un valore complessivo di 854 milioni di dinari, dunque una dinamica finanziaria basata su un aumento costante del volume dunque delle esportazioni. E questi volumi ammontano ora a 135.500 tonnellate, con un incremento dell'11,5% rispetto all'anno precedente. E non sorprende che il fiore all'occhiello dunque, delle nostre oasi, dunque il Delletnura, regni sovrano, rappresentando l'83,9% di tutte le spedizioni. Ed è interessante notare tuttavia che la vera sorpresa di questa campagna proviene dal settore biologico. Questo settore ha registrato infatti una crescita straordinaria, perché pur rappresentando ancora solo il 5,7% del volume totale delle esportazioni, i datteri biologici certificati hanno visto il loro fatturato esplodere del 32%, raggiungendo i 78 milioni di dinari, valutato ad un prezzo medio interessante di 10 dinari al chilogrammo. Questo segmento di alta gamma dunque spazia da 7 circa 8 dinari per la frutta fresca ad 11 dinari per i prodotti trasformati rispetto ai 4 dinari per il formato industriale. In questo mercato di nicchia molto molto esigente, la Germania detiene la fetta più grande, assorbendo dunque un terzo delle esportazioni biologiche ben davanti ai Paesi Bassi e Belgio. Dunque, il nostro oro bruno, diciamolo così, della Tunisia brilla, e infatti le esportazioni di datteri superano gli 850 milioni di dinari.
1: Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

Ecco, e dopo aver celebrato le eccellenze agricole della Tunisia, dall'olio d'oliva ai datteri, cambiamo ora argomento per parlare di un progetto innovativo che mette al centro, la sicurezza, dunque, e la tutela delle persone. Si tratta di una collaborazione, tuniso-giapponese, dedicata alla prevenzione degli annegamenti e alla sensibilizzazione sui pericoli del mare. Dunque, un'iniziativa importante, soprattutto durante, la stagione estiva, quando le nostre, spiagge, accolgono dunque numerosi, bagnanti. Dunque, infatti, il Ministero della Salute, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, in Tunisia e con il supporto del governo giapponese, ha lanciato ufficialmente il progetto Salvare vite umane di fronte alle crisi climatiche in Tunisia. Progetto dunque di prevenzione degli annegamenti, progetto volto a rafforzare la prevenzione degli incidenti da annegamento e a migliorare la preparazione del personale di soccorso nelle operazioni di salvataggio ed assistenza. E la coordinatrice del programma, la dottoressa Henda Shebi, ha dichiarato, in un'intervista, dunque, che questo progetto rientra nell'ambito dell'attuazione, del Piano Nazionale di Prevenzione degli Annegamenti. Questo piano prevede, l'organizzazione di sessioni di formazione per i bagnini e la sensibilizzazione del pubblico sui metodi di intervento sicuri per soccorrere le vittime di annegamento senza mettere a repentaglio la loro vita. Da parte sua, l'ambasciatore giapponese in Tunisia, Takashi Osuga, ha dichiarato che questo progetto, finanziato dal governo giapponese e attuato dall'OMS, mira a rafforzare, la capacità della Tunisia di affrontare i rischi sanitari legati ai cambiamenti, climatici, tra cui annegamenti e ondate di calore. Ha sottolineato dunque che il progetto riunisce diversi ministeri, strutture nazionali e componenti della società civile, esprimendo dunque la speranza che contribuisca al trasferimento, dunque, trasferimento di competenze giapponesi nella gestione delle catastrofi e al rafforzamento della capacità della Tunisia di salvare più vite umane.

Le 15:42 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI. Parliamo ora della settimana della musica italiana, dunque un appuntamento che accende i grandi festival tunisini e celebra ovviamente il legame culturale ed artistico profondo tra l'Italia e la Tunisia. E sono quattro concerti, quattro linguaggi musicali e tre prestigiosi festival per raccontare la ricchezza della produzione musicale italiana e del dialogo culturale tra l'Italia e la Tunisia. Ed è questo il programma della Settimana della Musica Italiana, dunque si tratta di un'iniziativa promossa dall'Ambasciata d'Italia in Tunisia e dall'Istituto Italiano di Cultura a Tunisi, in collaborazione con il Festival Internazionale di Hammamet, il Festival Internazionale di Cartagine e il Festival Internazionale di Musica Sinfonica di El Jem. E questa rassegna rappresenta uno degli appuntamenti centrali delle celebrazioni del 70° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Roma e Tunisi. Un traguardo dunque che conferma la solidità di un partenariato costruito nel tempo anche attraverso la centralità della cooperazione culturale. La cultura ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Alessandro Prunas, è uno dei pilastri del partenariato tra Italia e Tunisia. E con l'inserimento della settimana della musica italiana in tre dei principali festival tunisini, celebriamo, dice, non solo il traguardo dei 70 anni delle nostre relazioni diplomatiche, ma secoli di dialogo, scambi e contaminazioni culturali che hanno contribuito a plasmare le nostre società e che costruiscono ancora oggi il fondamento della relazione speciale tra i nostri popoli. Ad aprire la rassegna il 2 agosto ad Hammamet sarà Mario Biondi. Mario Biondi, una delle voci più apprezzate del panorama soul europeo. L'artista celebrerà infatti il ventennale di Handful of Soul, l'album che lo ha consacrato a livello internazionale con uno spettacolo che attraversa i grandi successi della sua carriera. Il 4 agosto sarà invece il Festival di Cartagine ad accogliere il Rondò Veneziano, ensemble che ha saputo costruire un linguaggio originale, fondendo la tradizione barocca veneziana con sonorità contemporanee, conquistando così il pubblico internazionale. Il sipario si sposterà poi a El Jem, al Festival di El Jem, dunque di musica sinfonica, dove l'Oida, orchestra instabile di Arezzo, sarà protagonista di due appuntamenti. Il 6 agosto porterà in scena Cinecittà Hollywood, le grandi colonne sonore del cinema, un omaggio dunque ai compositori che hanno scritto alcune delle pagine più celebri della storia del cinema, da Ennio Morricone a Nino Rota, dunque da Nicola Piovani a Henry Mancini e Leonard Bernstein, dunque un viaggio musicale tra capolavori come C'era una volta in America, La vita è bella, Il Gattopardo, Il Padrino e West Side Story. Il concerto è realizzato, ricordiamolo, in collaborazione con l'orchestra da camera fiorentina nell'ambito del progetto Boarding Pass Plus 2025-2027 e poi l'8 agosto sarà la volta di Napoli nel Mediterraneo, diretto da maestro Filippo Zambelli con Gianni Bruschi, Loredana Carannante e Carlo Putelli.
Il programma dunque attraversa la canzone napoletana, il bel canto e la tradizione popolare, restituendo l'immagine di Napoli come ponte naturale tra le culture del Mediterraneo e luogo d'incontro fra identità, memoria e contaminazioni musicali. Dal soul al repertorio barocco rivisitato, dalle colonne sonore alla tradizione partenopea, quattro appuntamenti, dunque quattro esperienze artistiche differenti pensate per coinvolgere pubblici di ogni età e testimoniare la vitalità di una scena musicale capace di coniugare tradizione, innovazione e apertura internazionale. E nell'anno dunque del 70° anniversario delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Tunisia, l'organizzazione della Settimana della Musica Italiana nel quadro dei grandi festival tunisini conferma dunque la centralità del dialogo culturale nel ricco e articolato partenariato italo-tunisino.

Ecco, sono le 15:55 minuti, siamo giunti alla fine del nostro appuntamento di oggi, martedì 28 luglio. È stata veramente un'ora bellissima, un'ora ricca di musica, cultura, notizie, niente che raccontano ovviamente ancora una volta i profondi legami tra la Tunisia e l'Italia. Vi ricordo che alle 16 dunque sarà Fawaz Mtmessa a presentarvi il breve notiziario in lingua francese, seguito poi da Had Muriel che prenderà, dunque, Had Muriel che prenderà il testimone dunque, con il suo programma. Ringrazio il mio amico Faisal Hariri per la sua preziosissima collaborazione tecnica. Per quanto mi riguarda, vi do appuntamento io, Adel Gazzè, dunque il vostro amico, dunque vi do appuntamento a venerdì, sì, venerdì prossimo, sempre sulle nostre frequenze, le frequenze di RTSI, ovviamente, per ritrovarci ancora una volta insieme, sempre con nuove emozioni, nuove scoperte e tanta, soprattutto tanta bella musica italiana. Dunque, un caro saluto a tutti voi, un ringraziamento dunque ancora una volta alla regia, dunque a Faisal, dunque per la sua professionalità. A voi dunque ascoltatori, ascoltatrici più che ascoltatori, grazie per la vostra fedeltà e per la vostra compagnia. Ciao a tutti, a risentirci.

0: Il y a 73 333 martyrs et près de 175 000 blessés depuis le 7 octobre 2023. Les corps de 4 martyrs ainsi que 14 blessés ont été transportés vers les hôpitaux de Raza au cours des dernières 24 heures. Sport, la sélection tunisienne féminine de volleyball des moins de 18 ans s'est qualifiée pour la finale du championnat d'Afrique de la discipline. Elle a battu aujourd'hui à Alexandrie son homologue camerounaise 3-7 à 0. Le 6 national affrontera en finale l'Égypte et pays hôte, vainqueur de l'Algérie sur le score de 3-7 à 0. Voilà, je vous retrouve à 19h pour une édition complète du journal. Restez à l'écoute.
1: C'est reparti.
2: C'est reparti.
3: J'aime la Tunisie.
4: I love Tunisia.
5: Ich liebe RTCI.
6: Me encanta Tunis.
7: Ich liebe mein Tunesien.
8: I love Tunisia.
9: Amo a Tunis.
10: J'aime la Tunisie.
11: Ti amo Tunisia.
12: Parlando di Tataouin, la terra dei berberi, Tataouin è una città del sud della Tunisia circondata da paesaggi desertici e montagne rocciose. Nei suoi dintorni si trovano numerosi qsar, antichi granai fortificati berberi costruiti in altura per proteggere derrate e beni di valore. Tra i più spettacolari ci sono qsar Ouled Sultan e qsar Hdeda, con file di ghorfa, i magazzini sopra elevati disposte su più livelli che creano scenari davvero suggestivi. Non a caso proprio questa zona ha ispirato il nome del pianeta Tatooine nella saga di Star Wars. Djerba, l'isola dei sogni. Djerba è un'isola al largo della costa sud-orientale della Tunisia e rappresenta una delle mete balneari più amate del paese. Le spiagge di sabbia chiara si alternano a tratti più selvaggi, mentre il mare turchese invita a lunghe nuotate e sport acquatici. La città principale, Hamd el Souk, ha un'atmosfera piacevole con mercati, caffè e botteghe artigiane. Sull'isola si trova anche la sinagoga di El Griba, uno dei luoghi di culto ebraici più antichi del mondo, meta del pellegrinaggio e testimonianza della lunga storia di convivenza tra comunità diverse. Kelibia, la fortezza sul mare. Kelibia si trova sulla penisola di Kabon e unisce spiaggia dalla sabbia chiara e mare trasparente a un'interessante eredità storica. Il suo simbolo è il castello di Kelibia, una fortezza che domina la città dall'alto di una collina, regalando panorami spettacolari sulla costa e sulle colline circostanti. Le spiagge della zona, tra cui quella di Kelibia Plage, sono tra le più apprezzate dai tunisini stessi e offrono una atmosfera più rilassata rispetto ai grandi resort di altre località. Murad Ayari, programma in lingua italiana.
3: J'aime la Tunisie.
4: I love Tunisia.
5: Ich liebe RTCI.
6: Me encanta Tunis.
7: Ich liebe mein Tunesien.
8: I love Tunisia.
9: Amo a Tunis.
10: J'aime la Tunisie.
11: Ti amo Tunisia.